0: E perché costa quando si persevera? Tu perché non vuoi sposarti?
1: Ma no, perché quando sposa sta giù gente. Sta giù gente. Io non lo so. Sì, io lo so che cosa non mi sono. Al finale sono l'azione. Però bueno, sempre sarei più giato
0: Es que yo creo que el problema es que, ¿no? Que
1: al finale.
0: per
1: O
0: molt que
1: bueno,
0: t'amaguis...
1: criticato, no? Non so, il getto là sono molto
0: No,
1: forte.
0: io credo che giugiate sia la buona parola, perché...
1: Però. Perché se Gesù Gesù un giugiato, mangia un figlio un pangiato. E bueno, qui stiamo, lo speciale Natale. Bueno, desitjar che abbiamo tenuto un buon Natale.
0: Sí, perquè és especial Nadal, però treurem quan ja ha acabat Nadal.
1: Tot això, l'especial de Nadal venia, sobretot, per un meme que vam trobar
0: La Maria Carey.
1: de la Maria Carey a Instagram. Crec que seu Instagram encara, no? Instagram.
0: Sí, Instagram sí.
1: Vale.
0: Altres no sé.
1: Que el que feia era contrabandejar l'àudio. I fer com s'afecta com si la Maria Carey anés a fer
0: Un estornut, un
1: un
0: exam.
1: exam, sí, anés a estornudar, no?

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.